0: canciones que nunca pasarán de moda en Radio Quillota 101.5 FM.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...